adesso te ne fica che il sole ora ci prende, ma sbatte che sei qua, lo sai, bravo te, prendi per fare tutto tu.